0: ardentemente, pur andon non esiste.
1: Non esiste che niente del quale ti annulli.
0: Pur andon non esiste, non esiste.
1: Pur andot come tutti quei citrulli tuoi pari, l'uomo, il Dio, io, i popoli, i sorrisi.

0: vecchio e la giovine, e ieri sera parlavano con te.
1: Lasciatemi!
0: Conoscono il segreto, voi ne avete colto.